Questa si deve offrire a allora, però, se fa che mi scherzo, non ti serve fare

0: nelle sue ripete, nelle sue origini, si chiamava normalità.
1: Prendi il suoi fa.
2: Prendi
1: il suoi fa. Mi suona il suoi lancio,
3: Yeah, the tow truck's requesting the engine for a spill response at Frankfurt and Penrose.

0: anche fuori.
1: Avete risposto sì.
0: Hai chiesto se entri nel tuo cuore?
1: Ho fatto il giusto però, sarebbe quello che è. Se ci vede quelli sei qui, quelli da 07 Wall Street, mi scrivi fa, se ci vede quelli da 07 Wall Street, mi scrivi fa, sarò in North America.

77 female, notified a weakness, onset 3 hours ago, vital stable, UK to Einstein, permanent, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10 mile, 10